Balla dai, è un ritorno ai vecchi tempi, una produzione in balla insieme a me. Balla. Come prima più di prima t'amerò, una lacrima sul viso pregherò. Azzurro quando volare che sarà.